Non hai a ne qua haracoa. Pai te inumete kai katoa. Ka whakatara atu me o kuhoa. Non hai a ne qua. Non hai a ne qua.